Dad, chon dadu ho kane yama tul kane kugene. Ishin shen kane ne dea dad, kut ki ulan dadu kete tu ho klol hil khato kshane. Ishin shen kane ne dea onja ho ukhla ultuan lukhla ulkeke khirmane ho chi tu tato glu.